penso che ne sci, non chiedermi un feat. Gacha mi manda i beats, andiamo hard. Mi supporta più lui di molta gente qua. Send Gacha is fucking regards. No, non c'è giustizia, bisogna farsela. I money sono la chi, aprono la porta. I porti, portali,